Ciao, sono Nick, The Kairos Killer. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama Daily Cinema. Buon ascolto.

Ciao, sono Fabio Cardullo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo selvatico ed elettrico singolo, Sopravvivenza.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: Ciao, sono Rafa Conde, cantautore spagnolo. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web e anche a tutta l'Umbria. Voglio molto bene l'Italia, per me è un paese spettacolare. Queste sono le mie canzoni, Martina e Ricordati di noi, che ho fatto in queste EP Entre Dos Mundos. E grazie di cuore e buon ascolto. Vi voglio bene a tutta l'Italia.
1: Parlo con il mio cuore. Lo sento strano, un po' distante, perché non riesco a sentirlo come prima. Il tuo sguardo così dolce

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

poterò.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la giornata internazionale dell'accesso universale all'informazione e la giornata mondiale della rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003 un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me contro te, Sofia Scalia e Luigi Calagna di 17 e 22 anni che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio, nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo, nel 1958, il regista Saverio Costanzo, nel 1975, il cantante e autore Brunori Sas, nel 1977, e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato, potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appunto

0: appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Turni intrecciati.
7: AI per gestire orari.

0: organizzare la vita sociale e ritrovare il sonno perfetto anche se lavorate a turni.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora diciamoci la verità, chi lavora su turni rotanti vive in uno stato di jet lag permanente, senza mai prendere un aereo.
0: Una settimana smonti di notte, quella dopo entri all'alba e il risultato è che non sai mai che giorno sia né come ti chiami.
2: Per non parlare poi della vita sociale, provare a organizzare una cena o una pizza con gli amici diventa un'equazione differenziale a 8 incognite.
0: Finisci per passare ore sui gruppi WhatsApp a fare i calcoli sui turni di tutti, per poi rassegnarti a rimanere a casa da solo con la sveglia impostata alle 4 del mattino.
2: Ma prima di trasformarvi in eremiti e rinunciare ad avere una vita al di fuori dal lavoro,
0: l'intelligenza artificiale trova per noi i buchi liberi in agenda senza farci impazzire.
2: La soluzione definitiva si chiama Shift Work AI Calendar.
0: È un'applicazione geniale, progettata per chi fa turni flessibili o spezzati.
2: Caricate le foto o i file del vostro tabellone mensile e lei riconosce al volo tutti i vostri orari, inserendoli direttamente in calendario.
0: Ma la parte incredibile è la sincronizzazione automatica con l'agenda del partner o dei vostri amici.
2: La incrocia direttamente i turni di tutti e vi evidenzia al millimetro le uniche finestre di tempo libere condivise. Tipo, ehi, questo giovedì dalle 18 alle 21 siete tutti liberi per un aperitivo.
0: Niente più messaggi infiniti, un click e la serata organizzata al volo.
2: Aspetta, aspetta, aspetta. E per quello che riguarda la stanchezza cronica, la spesa fatta a orari impossibili e il sonno distrutto?
0: Lì entra in campo il nostro personal trainer del riposo Sleep Town AI.
2: Sì, che non si limita solo a dirvi quante ore avete dormito, ma analizza il vostro schema di turni per riallineare i ritmi circadiani.
0: Se la settimana prossima dovete fare la notte, l'AI vi crea un piano di condizionamento progressivo nei due giorni precedenti.
2: Vi dice esattamente quando esporvi alla luce, a che ora prendere l'ultimo caffè e quando oscurare la stanza per simulare il riposo notturno, anche se fuori c'è il sole delle 2 del pomeriggio.
0: Il risultato? Recuperate le energie molto più in fretta, vi svegliate riposati e smettete di vagare per casa come zombie.
2: E allora Chiara, ricapitoliamo!
0: Shift Work AI Calendar per incrociare gli orari e trovare subito il tempo per amici e famiglia, e Sleep Town AI per proteggere il sonno e il benessere fisico.
2: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per gestire la flessibilità lavorativa vi restituisce il controllo del vostro tempo e della vostra salute.
0: Perché il lavoro cambia orario, ma la voglia di vivere bene resta sempre la stessa.
2: E allora scaricate l'app, sincronizzate i calendari, fate buon riposo e noi ci sentiamo domani.

Ogni mattina qualcuno prepara parole destinate a durare solo poche ore e poi sparire. Buon inizio settimana e bentrovati a Piccole Grandi Parole da Antonio Torretti. La parola di oggi è giornale.

0: Il giornale è un oggetto che nasce già sapendo di essere effimero, stampato all'alba, letto entro sera, dimenticato il giorno dopo. Eppure per generazioni è stato il modo più concreto per sapere cosa succedeva fuori dalla propria strada, dal proprio paese, dalla propria vita. C'è qualcosa di quasi commovente in questa fragilità dichiarata, un oggetto che non pretende di restare, ma che nel momento in cui viene letto diventa l'unica finestra disponibile su ciò che accade altrove. Chi lo scrive lo sa bene, ogni articolo ha una scadenza e proprio per questo va scritto con cura, come se fosse l'unica occasione per dire quella cosa in quel modo. C'è una responsabilità precisa in questo mestiere. Le parole stampate restano, vengono ritagliate, conservate, a volte incorniciate, anche quando chi le ha scritte non lo immaginava nemmeno. Il giornale è cambiato molto oggi, schermi che aggiornano le notizie ogni minuto, titoli che durano il tempo di uno scroll, eppure il fascino della carta stampata resta intatto, almeno per me. Ci penso spesso, quasi ogni giorno. Piegarla, sfogliarla, scegliere da dove iniziare a leggere, magari partendo dall'ultima pagina invece che dalla prima, sono gesti che nessuno schermo saprà mai restituire allo stesso modo. Non è solo informazione, è anche un piccolo rito quotidiano che qualcuno continua a coltivare anche quando tutto intorno corre più veloce. E in edicola la mattina si intrecciano ancora oggi mondi diversi, chi cerca il meteo, chi il necrologio di un conoscente, chi soltanto due minuti di silenzio prima di iniziare la giornata. Questa lentezza voluta, in un mondo che ha fretta di sapere tutto subito, resta una delle sue forme più silenziose di resistenza. Buona giornata a chi ancora si prende il tempo di leggere, invece di scorrere soltanto. E buona giornata naturalmente a tutti i nostri radioascoltatori che preferiscono la radio come strumento di informazione e non solo. Da Antonio Torretti è tutto. Grazie di aver ascoltato anche oggi Piccole Grandi Parole. A domani con un'altra parola.
1: Questo è il mio nuovo singolo intitolato Stella Bella. Alzate il volume!
2: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella da

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Ciao, sono Crystal House, in Arte Dütik, vengo da Rho, nella provincia di Milano, e questo è il titolo del brano Balla Vida. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao a tutti, sono Valentina Izzo da Genova e un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Vi faccio ascoltare adesso una delle mie più recenti canzoni, scritta da Marco Conze e Andrea Facco, una in titolo in genovese, Devu Turnà. Ciao a tutti!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Ciao,
1: Ciao,
0: siamo
1: siamo
0: Imperfetti
1: Imperfetti
0: Perfetti.
1: Perfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon
0: Buon ascolto.
1: ascolto!

Ciao, sono Giuseppe Contello, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Cuore in Silenzio.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti, sono Noyar, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano e si intitola Quelle notti che... Buon ascolto.

tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Simone Tomassini, passavo per un saluto e questo è il mio nuovo brano I Dettagli. Ciao!

come si fa ad amare, a scrivere su un foglio in corsivo, ma non di come ci si fa del male, sempre meno attenti ai dettagli e a non chiedere scusa se sbagli. Siamo diventati meno umani e sempre più artificiali.

Cominciare. Io sono Pierfrancesco Esposito, saremo insieme un'oretta, giocheremo come al solito al nostro identikit, quindi tre indizi per indovinare la persona che si cela dietro l'identikit di Scappati in casa. E poi ancora il social radar, quindi le notizie più virali in questi giorni sui social, insomma quelle che ci hanno fatto un po' discutere, che ci hanno fatto commentare, che ci hanno fatto ricondividere. Dividere, insomma, tutto quello che il mondo dei social ci offre. E poi, naturalmente, nella seconda parte, la cosa più richiesta e la cosa più interessante, che è l'oroscopo, perché diciamocelo qua, dobbiamo capire che cosa fare questa settimana, se ci andrà bene, se ci andrà male, insomma capiremo insieme le stelle che cosa ci dicono. E allora partiamo subito con una nuova puntata, ma prima la nostra sigla.

Eccoci, prontissimi per cominciare una nuova puntata di Scappati in Casa. E allora cominciamo subito, cominciate a prendere carta, penna o se avete una buona memoria potete anche evitare, perché vi sto per svelare quello che è il primo indizio per quanto riguarda l'identikit, quindi il gioco di Scappati in Casa. Allora, Allora, prima di diventare una star mondiale, questa persona studiava alla prestigiosa Tisch School of Arts della New York University. A un certo punto però ha deciso di lasciare gli studi per tentare davvero la carriera artistica. E considerate una scelta abbastanza coraggiosa, anche perché all'epoca nessuno poteva sapere come sarebbe andata. Quindi Università di New York. Quindi cominciate già, secondo me già con questo indizio potete cominciare a capire. Naturalmente la nazionalità è quello che potrebbe essere la sua occupazione attuale. Quindi mi raccomando, pensate, ragionate e non cercate su Google o sulle AI, perché me ne accorgo.

Ed eccoci tornati, questo Scappati in casa. E lo sapete, allora intanto continuate a pensare a quello che è l'identikit, perché poi vi svelo quelli che sono gli altri, insomma, indizi. Però per chi conosce già il programma sa che è arrivato il momento del nostro social radar.

Il nostro social radar di oggi ci porta direttamente agli US Open. Perché ormai sembra che assistere a una partita di tennis in realtà si possa trasformare rapidamente in un set per i social, per TikTok. Vi dico questo perché durante il match di Naomi Osaka un gruppo di persone sugli spalti ha iniziato a girare contenuti e fare fotografie utilizzando anche delle luci portatili. Avete presente quelli tipo, come si chiamano, i ring, no? Le ring light. A un certo punto la situazione è diventata abbastanza evidente da costringere l'arbitro, cioè poi penso che siano in hanno bloccato la partita e l'arbitro ha dovuto intervenire per chiedere al gruppo di sedersi e smettere di disturbare il gioco. Naturalmente c'è un video che è diventato virale sui social e la polemica, pensate, è diventata talmente grande che Naomi Osaka stessa ha detto che ben venga a tirare nuovo pubblico verso il tennis, ma naturalmente bisogna conoscere in primis lo sport e naturalmente rispettare quelli che sono le regole dello sport. Io, secondo me, questa cosa ci sta un po' sfuggendo di mano, no? Perché a volte anche i concerti, cioè noi stiamo lì, vedo queste persone tutte con il telefono che, no, cercano di immortalare, come se fossimo più presenti sui social piuttosto che nella vita reale. Pensateci, che massima che adesso vi ho tirato fuori, Ci sono anche momenti profondi su Scappati in Casa. E su Scappati in Casa c'è Annalisa.

Ed eccoci tornati su Scappati in Casa, io sono Pierfrancesco Esposito e naturalmente dobbiamo continuare a giocare insieme perché l'identikit di oggi riguarda appunto una persona che, come vi dicevo, ha cominciato a studiare a New York però poi ha lasciato, e questa persona però ha cominciato a suonare il pianoforte a soli 4 anni. Ok, quindi questo è il secondo indizio, Quindi ha cominciato a suonare il pianoforte a 4 anni e già da adolescente si esibiva nei locali e negli open mic di New York. E secondo me a questo punto una qualche idea, qualche lampadina, secondo me si sta cominciando ad accendere nella vostra testa. E la cosa simpatica è che con l'identikit di Scappati in Casa potete giocare anche con le persone che avete intorno. Quindi se siete in macchina, se siete con degli amici, è bello, è divertente. E soprattutto, mi raccomando, scrivetemi sui social. Magari ditemi anche, suggeritemi anche quelli che potrebbero essere i prossimi personaggi. E a tal proposito vi ricordo i social. Mi trovate su Instagram come Nefra Official, invece su TikTok come Nefra Off con la doppia F finale.

0: E siamo tornati, questo è Scappati in Casa, stiamo giocando con il nostro Identikit. Vi ricordo rapidamente quelli che sono i due indizi che i due indizi su tre che già vi ho dato, ma insomma per chi si fosse appena collegato, insomma, almeno possono giocare tutti. Allora, quindi, prima di diventare una star mondiale studiava alla Teach School of Arts di New York, poi a un certo punto ha interrotto gli studi. E il secondo indizio invece è che questa persona ha cominciato a suonare il pianoforte a soli 4 anni e già da adolescente si esibiva nei locali e negli open mic di New York. Di chi stiamo parlando? Ve lo svelo tra poco vi svelo il terzo indizio e scoprirete soprattutto se avete indovinato o meno. Su Scappati in Casa ci sono LDA e H7.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

Ed eccoci giunti quindi al terzo indizio del nostro identikit. Qui secondo me i fan di questa persona lo capiranno immediatamente, eh? Allora, il nome con cui tutto il mondo conosce questa persona non è il suo vero nome. È nata infatti come Stephanie Joan Angelina Germanotta. E il nome d'arte che poi avrebbe scelto è legato al titolo di una celeberrima canzone dei Queen. Secondo me avete già capito di chi si tratta, ma vorrei lasciarvi un pochino sulle spine. Ve lo svelo tra poco.

0: Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa. Io sono Pierfrancesco Esposito, stavamo giocando al nostro Identikit. Avete tutti e tre gli indizi. Però tra poco vi svelo insomma il nome, perché ve lo svelo come di consueto nella seconda parte, nel secondo blocco della puntata. Voi nel frattempo chiedete amici, parenti, mi raccomando non cercate su Google o con l'intelligenza artificiale, perché altrimenti poi viene meno tutto il divertimento. E soprattutto, io lo so che stavate aspettando questa di parte sia per l'Identikit, ma la seconda parte, come ben sapete, è dedicata all'oroscopo. Chissà se il vostro segno è tra i migliori di questa settimana? Lo scopriamo tra poco con la seconda parte di Scappati in Casa. Oh, Scappati in Casa.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Ed eccoci tornati, la seconda parte di Scappati in Casa. Allora, diamo prima di tutto la soluzione a quello che è l'Identikit di oggi. Allora, di chi stavamo parlando? Beh, stavamo parlando di Lady Gaga! E infatti, come vi dicevo, anche il nome d'arte ha una storia musicale. Richiama infatti Radio Gaga dei Queen. Quindi pensate che prima di diventare quindi una delle pop star più famose al mondo, si esibiva nei locali di New York. Voi pensate la gente che l'ascoltava, la vedeva, e nessuno si sarebbe mai magari immaginato, no, che potesse diventare Lady Gaga. Tra l'altro lei, se non erro, ha anche una storia di bullismo alle spalle, quindi insomma sicuramente una come dire, una gavetta non proprio semplice quella di Lady Gaga. Però insomma poi è diventata una star internazionale. Allora, brava Stefani Gianna Angelina Germanotta, questo è il suo nome di battesimo.

Ed eccoci tornati su Scappati in Casa, è arrivato il momento più atteso, il momento dell'oroscopo. Come di consueto partiremo dalle ultime posizioni, poi piano piano ci avviciniamo a quello che è il podio e il segno migliore della settimana. Ultimo posto, ahimè amici, amici della Vergine, perché insomma è proprio il segno della Vergine. Nel vostro periodo dell'anno, in questo periodo dell'anno, rischiate di essere quelli che si complicano maggiormente la vita. Volete controllare ogni dettaglio e questa settimana l'imprevisto potrebbe mandarvi fuori programma. Aia. Fate pace con il fatto che non tutto può essere organizzato. Undicesimo posto invece per lo Scorpione. Avete poca pazienza e una frase detta male potrebbe irritarvi più del necessario. Prima di trasformare una piccola incomprensione in una questione di principio, chiedetevi se davvero ne valga la pena. Decimo posto invece per l'Acquario, tante idee ma un po' confuse. Il rischio è iniziare 5 cose e non finirne nessuna. Cercate di scegliere una priorità, soprattutto nel lavoro. E invece vediamo chi c'è al nono posto. Al nono posto abbiamo il Cancro. Siete più sensibili del solito e potreste prendere sul personale qualcosa che in realtà non vi riguarda. Non chiudetevi subito, una spiegazione potrebbe cambiare completamente la situazione. Quindi, amici del Cancro, non traete delle conclusioni, insomma, ascoltate anche l'altra persona e siate un pochino aperti più al dialogo. Qui su Scappati in Casa c'è Elodie.

Scorpione, Acquario e Cancro. Allora, continuiamo quindi con l'ottava di posizione. Abbiamo l'Ariete. Allora, cosa ci dicono le stelle per l'Ariete? Avete voglia di accelerare, ma qualcuno intorno a voi sembra andare alla metà della vostra velocità. Invece di innervosirvi, provate a sfruttare il rallentamento per capire se state andando nella direzione giusta. Settimo posto per i Pesci, settimana tranquilla ma un po' altalenante. In amore evitate di interpretare ogni messaggio come se contenesse un significato nascosto. A volte ok significa semplicemente ok. Qui effettivamente questa cosa mi innervosisce anche un po' a me. Quando le persone rispondono ok al messaggio, no? Peggio mi sento con un ok, punto, alla fine. Lì è palese che l'altra persona è un po' incavolata, però... Ragazzi, ai messaggi non si risponde ok, no, non si fa. E sesto posto per il Toro, buone notizie soprattutto sul fronte pratico. Una questione che vi trascinate da un po' potrebbe finalmente sistemarsi. Attenzione soltanto alla vostra ostinazione, non è sempre sinonimo di coerenza. Allora vediamo chi c'è al quinto posto. Attenzione perché ci stiamo avvicinando al podio, Quinto posto il Capricorno. State riprendendo ritmo e una piccola soddisfazione sul lavoro potrebbe arrivare proprio quando non ve l'aspettate. Provate però a lasciare qualche ora libera anche per qualcosa che non produca un risultato misurabile. Su Scappati in Casa c'è Irama, noi torniamo subito per scoprire chi è ai primi posti della nostra classifica dell'oroscopo. Restate lì!

E ci stiamo avvicinando a quello che è il podio, quindi segni migliori della settimana per quanto riguarda l'oroscopo di Scappati in Casa. Allora facciamo subito un breve recap per chi si fosse appena collegato. Allora, dal dodicesimo, scusate, posto fino al quinto posto abbiamo Vergine, Scorpione, Acquario, Cancro, Ariete, Pesci, Toro e Capricorno. Quindi ci stiamo avvicinando a quello che è il podio. Allora, purtroppo il Leone non è sul podio perché è al quarto posto. Però comunque, amici del Leone, devo dire che vi è andata molto bene. Cioè, pensate per esempio a chi è al dodicesimo posto, pensate ai poveri amici della Vergine. Insomma, ecco, non mi lamenterei. Allora, cosa ci dicono

Stelle per quanto riguarda il leone. Siete carismatici e questa settimana si vede. Una persona potrebbe cercare proprio voi per un consiglio, una proposta o magari qualcosa di più. Godetevi l'attenzione senza trasformarla in una conferenza stampa. Vabbè, insomma, siate un po' meno, come dire... Forse egocentrici, vabbè, amici del leone, voi siete così. Leone ha questa criniera e si deve far vedere. E allora attenzione, perché ci avviciniamo al podio. Terzo posto, quindi si siede sul podio la bilancia. Allora, rapporti sociali decisamente favoriti. È una buona settimana per uscire, conoscere persone e rimettere in moto qualcosa che negli ultimi tempi era diventato un po' troppo monotono. Quindi, amici della bilancia, lanciatevi, uscite, fate conoscenze, vai, andate, buttatevi, va, che questa è la vostra di settimana. Ed è la settimana anche del Gemelli, che è al secondo posto della nostra classifica. Siete probabilmente il segno più brillante dei prossimi giorni. Parlate, conoscete persone, fate collegamenti e soprattutto riuscite a trovarvi nel posto giusto al momento giusto. Quindi un po' come la bilancia, eh? Le stelle sono un po' d'accordo sia su bilancia che gemelli. Quindi bilancia e gemelli potete conoscervi a vicenda durante questa settimana. Potrebbe arrivare anche una proposta interessante per quanto riguarda il Gemelli. Ma non siete voi al primo posto, no, perché manca ancora un segno. Tra poco vi svelo chi è il segno migliore di questa settimana. Su Scappati in Casa ci sono Madame Marrakesh.

0: E ci siamo pronti per svelarvi il primo segno, il vincitore per quanto riguarda la classifica dei segni di scappati in casa. Il premio questa settimana va al Sagittario! Energia alta, voglia di fare e soprattutto occasioni per uscire un po' dalla solita routine. Se arriva una proposta improvvisa, non cercate subito dei motivi per dire no, ma accettatela. Anche sul lavoro qualcosa potrebbe sbloccarsi grazie a una persona o a un contatto che non avevate considerato. E sul fronte sentimentale, perché poi diciamoci la verità, è quella la cosa che ci interessa di più, settimana interessante soprattutto per chi ha voglia di lasciarsi sorprendere. Sagittario, stavolta il vostro è il segno migliore, quindi mi raccomando, è la settimana giusta per sfruttarlo. Andate.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: E anche questa puntata purtroppo è giunta al termine, spero vi siate divertiti, è stato molto bello e divertente giocare con voi, e già ancora sento gli amici del Sagittario che stanno esultando, e invece sento gli amici della Vergine che invece stanno un po', si stanno lamentando, ma non vi preoccupate perché, come dico, di settimana in settimana la classifica può essere ribaltata. E niente, vi ringrazio per essere stati con me e vi ricordo quelli che sono i miei social, così se volete, insomma, potete scrivermi anche e soprattutto per suggerirmi gli indizi per il prossimo Identikit. Quindi Nefra Official su Instagram, mentre Nefra Off con la doppia F su TikTok. Vi ringrazio ancora per essere stati con me, vi auguro un buon proseguimento. Questo è Scappati in casa. Alla prossima, ciao!
1: Scappati in casa, oh oh oh, scappati in casa, un po' come te.
2: Hello. I am Priyal. Greeting to the listeners of Antenna Web. That's my new song called Foxa Groove.

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Cari amici di tutto il mondo, benvenuti qui ad Antenna Web. Forse mi sto allargando un po' troppo, ma è anche vero che ci ascoltano da molte parti del globo. E allora, per tutti voi, dentro e fuori lo stivale, andiamo a presentare i primi quattro brani. Equipe 84, Io ho in mente te. Antonello Venditti, 100 città. Annalisa, Una finestra tra le stelle. Stadio e Mi alzo sui pedali. Esagerate con il volume e buon ascolto.

0: Musica dallo Stivale è su Antenna Web.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano

Io sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani. In questo posto dove io sto, chiedete di Marco.

0: Si riparte e la prima delle prossime quattro canzoni, un gradito a Marcord, Francesco De Gregori, Pablo, Tiziano Ferro, La vita splendida, Stefano Rosso, Una storia disonesta, Emma, Sorrido lo stesso.
1: Mio padre

Poi amati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: rida lo stesso. Sì, io sorrido lo stesso.
1: E sorrido lo stesso anch'io, perché ci andiamo ad ascoltare altri quattro brani tutti hoc. Nomadi, Io voglio vivere. Rino Gaetano, A mano, Ligabue, Quello che non sei. Franco Battiato, Te lo leggo negli occhi.

il tempo vola via, ma gustiamoci ancora le nostre ultime tre canzoni. Bianca Tezzei insieme ad Alex Britti, Non è vero mai. Elisa Seta, termina Pierangelo Bertoli, Per dirti t'amo.

È arrivato il momento di dare spazio ai prossimi programmi di Antenna Web. Se vorrete, vi aspetto per il prossimo appuntamento. Il mio grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a Tutti pazzi per Fido. Allora, mi avete mandato un'email che mi ha incuriosito fra le tante, proprio a proposito di un argomento che appunto mi avete richiesto. Insomma, io ve lo dico sempre che potete fare delle richieste via mail. Ve la do, prima che mi dimentico, marcobottieri@libero.it, dove potete scrivermi per qualunque cosa vi venga in mente, anche appunto per le richieste di argomento. E mi avete richiesto di parlarvi dei delfini. In questo caso parleremo dei delfini marini. Quando pensiamo al delfino, pensiamo al delfino classico, no? Che conosciamo tutti. E invece ci sono moltissime varietà di delfini marini, come vedremo, veramente moltissime. Mi dispiace che non potete vedere le foto perché siamo in radio e non in TV, insomma, come dico sempre, e questo qui è un pochino penalizzante, però insomma cercherò di spiegarveli nella maniera migliore possibile. Allora, dicevamo, i delfini marini con il rostro prominente, perché c'è anche questa differenza da sottolineare. I delfinaide sono la più grande e la più differenziata famiglia fra tutti i cetacei. Vi appartengono 26 specie di delfini attualmente riconosciute, più altre 6 grosse specie. La famiglia comprende tutti i delfini marini o veri, come si chiamano insomma così abitualmente, e anche alcune specie costiere e parzialmente fluviali. Per lo scopo che appunto ci prefiggiamo, i delfini marini sono stati divisi in due gruppi e quindi ve li leggerò in due gruppi. Le specie con il rostro prominente, che saranno i primi racconti che vi farò, e quelle senza il rostro prominente. Non è una base riconosciuta per l'identificazione, ma un semplice tentativo di aiuto per poi riconoscerli. I 13 delfini marini che appunto vi racconterò tendono ad avere un rostro lungo e ben definito, con un corpo idrodinamico oppure leggermente robusto. La fronte è leggermente inclinata e un singolo seno interblobale. Tutte, ad eccezione di due specie, hanno una pinna dorsale prominente posizionata al centro del corpo. La forma di questa pinna dorsale varia comunque sia fra le specie che fra gli individui. La lunghezza dei delfini va circa da 1,30 m fino a 3,90 m. I delfini marini con il rostro prominente hanno il cranio allungato con un numero di denti conici in ciascuna mascella, fino a 130 a seconda della specie, mentre le focene hanno le mascelle più corte e i denti a forma di vanga. Tutti i delfini a volte nuotano lentamente, ma i delfini costieri, che tendono a cibarsi di prede che si spostano più lentamente di quelle dei delfini pelagici, di rado sono in grado di nuotare ad elevate velocità. Quelli che nuotano meno veloci mostrano generalmente poco di se stessi quando emergono per respirare. Alcuni delfini sono poi in grado di raggiungere invece notevoli velocità, saltando ogni qualvolta hanno bisogno di respirare fuori dall'acqua in una serie di salti, invece che nuotando in superficie. In casi eccezionali possono raggiungere anche la velocità di 40 km orari. Tutti i membri del gruppo dei delfini con il rostro prominente lo hanno ben distinto, con una piega netta alla base della fronte. La lunghezza e la larghezza del rostro variano molto tra le specie. Per esempio, il listo delfino australe ha un rostro molto più corto delle altre specie del gruppo, ma vi viene incluso per il confronto diretto con il listo delfino atlantico. Come vedete, è abbastanza complicato parlare di delfini, perché, come vi dicevo all'inizio, siamo abituati a vedere quello nei delfinari o quello che appunto ci capita magari di vedere in mare aperto, no? In barca, che è un po' il delfino classico. Adesso andiamo invece a vedere in particolare le identificazioni delle specie. Ci sono i delfini sotolia, che è uno dei delfini più piccoli in assoluto e anche fra tutti i cetacei. Si trova in acque costiere basse e anche nei fiumi. Vi sono molte variazioni di colore tra gli individui e la popolazione. Poi c'è la Stenella climene. Ha una zona grigio scura o nera sul dorso e un rostro più corto e più tozzo della Stenella dal lungo rostro. A volte, quando esegue il breaking, ruota velocemente attorno al suo asse longitudinale, anche se raramente salta molto in alto. La Stenella dal lungo rostro è uno dei cetacei più acrobatici in assoluto ed è ben conosciuta per le sue esibizioni aeree. Vi sono molte varietà differenti di questa specie. La Susa atlantica, che è molto simile alla Susa indo-pacifica, ma i loro areali non si sovrappongono. Ha poi una gobba allungata ed è presente questa gobba nel centro del dorso. La Stenella maculata pantrotropicale varia enormemente per le dimensioni, la forma e la colorazione, ma la maggior parte degli individui si può identificare dalle caratteristiche macchie e dal comportamento estremamente attivo. La Stenella maculata atlantica assomiglia molto alla Stenella maculata pantrotropicale, ma ha una caratteristica striscia chiara su ciascuna spalla e macchie sul ventre che non si fondono. Il listo delfino australe è facilmente identificabile in mare grazie ad una colorazione netta che è bianca e nera. È l'unico delfino dell'emisfero meridionale senza la pinna dorsale. Il delfino comune è facilmente riconoscibile per il suo disegno a clessidra e per la macchia marrone, rossiccia o gialla che ha su ciascun fianco. È uno dei cetacei più gregari. La Stenella striata, probabilmente uno dei cetacei più comuni, con una striatura caratteristica e spesso con il ventre che è rosa chiaro. Poi c'è lo steno, che è un delfino molto caratteristico, con una forma del capo unica, ma viene raramente avvistato in natura ed è un tipo di delfino che è poco conosciuto. La Susa indopacifica è molto simile alla Susa atlantica, ma ha una giubbosità allungata sul dorso e generalmente è molto difficile da avvicinare. Il lisso delfino boreale, inconfondibile in mare per i caratteristici fianchi e il dorso che sono neri e per l'assenza della pinna dorsale. Il turziope è un delfino molto attivo e ben conosciuto, con una colorazione grigia attenuata ed ha una pinna dorsale molto prominente, molte variazioni nelle dimensioni e nell'aspetto da soggetto a soggetto. Come vi dicevo, non potete vederle le foto, ma se insomma non si guardano proprio attentamente, molti sembrano uguali anche se poi sono delle specie diverse, ma insomma la descrizione mi sembra molto particolareggiata. Adesso poi andremo a vedere le caratteristiche nel dettaglio. Ci facciamo intanto la nostra prima pausa e poi torniamo dopo la canzone con Tutti pazzi per Fido e il racconto sui delfini. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri, a tutti i pazzi per fido, sto esaudendo una vostra richiesta. Mi avete scritto e volevate appunto una descrizione dettagliata dei delfini. Avete ancora nostalgia dell'estate, eh? Io penso perché. Insomma, quest'estate così calda, ma chi è andato al mare se l'è goduta un pochino di più. Allora, adesso andiamo a vedere le specie nel dettaglio e partiamo proprio dal delfino comune. Il delfino comune varia talmente tanto d'aspetto che nel corso degli anni sono state proposte più di 20 specie. Una sola specie però viene attualmente riconosciuta, sebbene vi siano due differenti forme, quella con il rostro corto e quella con il rostro lungo, che dovrebbero presto guadagnare il riconoscimento di specie. Questo delfino comune viene spesso confuso con la stenella striata e con le stenelle maculate. Ma i disegni che voi purtroppo non potete vedere sono incrociati oppure a forma di clessidra del delfino comune ed è un buon carattere distintivo, quindi insomma si possono scambiare per altri tipi di delfini, ma vengono in qualche maniera distinte da un rostro più lungo e un rostro più corto. Ci sono solo sottili differenze tra le colorazioni dei due sessi. Nonostante vi siano alcune evidenze nel calo del numero di individui nel Mar Nero, nel Mediterraneo e nel Pacifico tropicale orientale, è ancora uno dei più numerosi fra tutti i cetacei, probabilmente il numero di milioni di individui. Il comportamento si ritrova spesso in grossi gruppi attivi, salti e spruzzi possono essere visti anche da una considerevole distanza. Numerosi membri del gruppo spesso salgono in superficie insieme. Le dimensioni del gruppo variano spesso a seconda della stagione, del momento della giornata. Se spaventati, si raggruppano. Sono anche dei veloci nuotatori ed anche degli energici acrobati. Esegue spesso il porpoising e colpisce l'acqua con il mento o con le pinne pettorali. Compie poi il lob botting, nuota a prua ed esegue il breaking, a volte facendo delle capriole all'indietro. Beh, tutti questi nomi inglesi ovviamente sono il tipo di salti che appunto il delfino comune è in grado di fare. È un buon vocalizzatore. A volte i suoi fischi acuti possono essere uditi anche al di sopra della superficie. Le immersioni possono durare fino a 10 minuti o più, ma generalmente durano da 10 secondi a 2 minuti. Può riunirsi poi con altri delfini in buone, aree di alimentazione. Dove cercarlo? È largamente distribuito. Sebbene sembrano esserci molte popolazioni differenti, si ritrova soprattutto in molti mari chiusi, quale il Mar Rosso e il Mediterraneo. Dovrebbe poi essere meno comune nell'Oceano Indiano. È presente in alcune zone per tutto l'anno, mentre altre popolazioni sembrano muoversi stagionalmente, mostrando locali picchi d'abbondanza in differenti periodi dell'anno. Si ritrova poi generalmente dove la temperatura della superficie dell'acqua è tra i 10 e i 28 gradi, limitando così la distribuzione settentrionale e meridionale. Scusate, può seguire
le correnti calde al di fuori della normale distribuzione. È poco comune nelle acque meno profonde di 180 metri. È presente poi anche al di sopra della piattaforma continentale, particolarmente nelle zone con alti rilievi sottomarini, ma soprattutto al largo. Andiamo a vedere i caratteri proprio particolari. Ha una zona scura sotto la pinna dorsale, ha un disegno a forma di clessidra sui fianchi, il ventre e i fianchi sono bianchi. Le pinne pettorali, la caudale e la dorsale sono invece in prevalenza scure. Ha poi una macchia giallognola sui fianchi e una linea scura dalla pinna pettorale fino al rostro. È un tipo di delfino che è molto attivo. Allora, noi stiamo per andare in pausa e poi siamo arrivati per i saluti e quindi non volevo continuare a raccontarvi di questa specie perché, insomma, dovremmo interromperci, però, insomma, ci provo, eh. Poi dovete sentire anche la prossima puntata perché qua le specie sono molte, quindi continueremo anche nelle prossime puntate. Allora, dicevamo che poiché vi sono così tante varietà, la tassonomia del delfino comune è molto complessa. Sono state svolte delle ricerche in California e in Messico ed hanno rivelato l'esistenza di due forme distinte, quella con il rostro lungo e quella con il rostro corto, recentemente classificate come due specie differenti, benché presentino molte sottili differenze fisiche di comportamento, la distinzione in due specie è avvenuta in base a degli studi morfologici e genetici. Da altre ricerche eseguite altrove, sembra che possano essere distinte anche in altre parti del mondo. Entrambe le specie hanno all'interno della loro stessa popolazione un largo spettro di sottili variazioni. Beh, insomma, è complicato, eh? Sembra facile perché dici delfino, come vi ho ripetuto parecchie volte, e pensi a quello che, insomma, ci è capitato di vedere un po' a tutti, o al delfino del delfinario. Invece sono veramente moltissime le specie, come abbiamo visto, insomma, le differenze sono anche sottili, ma per questioni genetiche sono ben distinte in specie diverse, appunto. Ci facciamo la nostra seconda pausa, torniamo per i saluti e poi nella prossima puntata continuerò a raccontarvi di delfini come richiesto da voi. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui con questa prima puntata dedicata al racconto dei delfini. Ne dedicheremo un'altra due, quindi queste tre puntate di questa settimana saranno dedicate ai delfini, ai loro racconti, alle loro descrizioni. Un caro saluto da parte di Marco Bottieri e vi do appuntamento alla prossima puntata. Vi ricordo che Tutti Pazzi per Fido, dopo 6 anni, ha cambiato orario e quindi andiamo in onda la mattina alle 11:15 nei giorni canonici, lunedì, il mercoledì e il sabato. Un caro saluto a tutti e vi do appuntamento alla prossima puntata.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: You know what it is. It's yours truly, P.T. the Gospel Spitter. You put the dot faith at the end. That's the website. You got me, the bad boy of gospel. Ah, it's Earth. So we in a building, man. And right here with Antenna Web, they got my new record, Good News. They rocking it. They spinning it. All we need for you is to tune in. Make sure that you stay plugged into the Most High. Stay dangerous and keep becoming water. Already. Yes, sir.
3: The guitar rock. You know what it is. You ready? Let's rock out. Come on.

0: Well, hi there. This is Kathy Cousins from Detroit, and we'd love to extend a big warm welcome to all of you listeners of Antenna Web Radio. We hope you will love our latest single, Let's Go Out, by Detroit Centrics.
1: È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la Chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la Giornata Internazionale dell'Accesso Universale all'Informazione e la Giornata Mondiale della Rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003, un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me Contro Te, Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio, nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo, nel 1958, il regista Saverio Costanzo, nel 1975, il cantante e autore Bruno Risas, nel 1977, e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Signor direttore, non c'è.
3: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno.

0: Allora vacanza per tutti.
1: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di AI. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Turni intrecciati.
3: AI per gestire orari.

0: sincronizzare la vita sociale e ritrovare il sonno perfetto anche se lavorata a turni.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora diciamoci la verità, chi lavora su turni rotanti vive in uno stato di jet lag permanente, senza mai prendere un aereo.
0: Una settimana smonti di notte, quella dopo entri all'alba e il risultato è che non sai mai che giorno sia né come ti chiami.
2: Per non parlare poi della vita sociale, provare a organizzare una cena o una pizza con gli amici diventa un'equazione differenziale a 8 incognite.
0: Finisci per passare ore sui gruppi WhatsApp a fare i calcoli sui turni di tutti, per poi rassegnarti a rimanere a casa da solo con la sveglia impostata alle 4 del mattino.
2: Ma prima di trasformarvi in eremiti e rinunciare ad avere una vita al di fuori dal lavoro,
0: l'intelligenza artificiale trova per noi i buchi liberi in agenda senza farci impazzire.
2: La soluzione definitiva si chiama Shift Work AI Calendar.
0: È un'applicazione geniale, progettata per chi fa turni flessibili o spezzati.
2: Caricate le foto o i file del vostro tabellone mensile e lei riconosce al volo tutti i vostri orari, inserendoli direttamente in calendario.
0: Ma la parte incredibile è la sincronizzazione automatica con l'agenda del partner o dei vostri amici.
2: La incrocia direttamente i turni di tutti e vi evidenzia al millimetro le uniche finestre di tempo libere condivise. Tipo, ehi, questo giovedì dalle 18 alle 21 siete tutti liberi per un aperitivo.
0: Niente più messaggi infiniti, un click e la serata organizzata al volo.
2: Aspetta. E per quello che riguarda la stanchezza cronica, la spesa fatta a orari impossibili e il sonno distrutto?
0: Lì entra in campo il nostro personal trainer del riposo, Sleeptown AI.
2: Sì, che non si limita solo a dirvi quante ore avete dormito, ma analizza il vostro schema di turni per riallineare i ritmi circadiani.
0: Se la settimana prossima dovete fare la notte, l'AI vi crea un piano di condizionamento progressivo nei due giorni precedenti.
2: Vi dice esattamente quando esporvi alla luce, a che ora prendere l'ultimo caffè e quando oscurare la stanza per simulare il riposo notturno, anche se fuori c'è il sole delle 2 del pomeriggio.
0: Il risultato? Recuperate le energie molto più in fretta, vi svegliate riposati e smettete di vagare per casa come zombie.
2: E allora Chiara, ricapitoliamo!
0: Shift Work AI Calendar per incrociare gli orari e trovare subito il tempo per amici e famiglia, e Sleeptown AI per proteggere il sonno e il benessere fisico.
2: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per gestire la flessibilità lavorativa vi restituisce il controllo del vostro tempo e della vostra salute.
0: Perché il lavoro cambia orario, ma la voglia di vivere bene resta sempre la stessa.
2: E allora scaricate l'app, sincronizzate i calendari, fate buon riposo e noi ci sentiamo domani.

Ogni mattina qualcuno prepara parole destinate a durare solo poche ore e poi sparire. Buon inizio settimana e bentrovati a Piccole Grandi Parole da Antonio Torretti. La parola di oggi è giornale.

Il giornale è un oggetto che nasce già sapendo di essere effimero, stampato all'alba, letto entro sera, dimenticato il giorno dopo. Eppure per generazioni è stato il modo più concreto per sapere cosa succedeva fuori dalla propria strada, dal proprio paese, dalla propria vita. C'è qualcosa di quasi commovente in questa fragilità dichiarata, un oggetto che non pretende di restare, ma che nel momento in cui viene letto diventa l'unica finestra disponibile su ciò che accade altrove. Chi lo scrive lo sa bene, ogni articolo ha una scadenza. E proprio per questo va scritto con cura, come se fosse l'unica occasione per dire quella cosa in quel modo. C'è una responsabilità precisa in questo mestiere. Le parole stampate restano, vengono ritagliate, conservate, a volte incorniciate, anche quando chi le ha scritte non lo immaginava nemmeno. Il giornale è cambiato molto oggi, schermi che aggiornano le notizie ogni minuto, titoli che durano il tempo di uno scroll, eppure il fascino della carta stampata resta intatto.

almeno per me. Ci penso spesso, quasi ogni giorno. Piegarla, sfogliarla, scegliere da dove iniziare a leggere, magari partendo dall'ultima pagina invece che dalla prima, sono gesti che nessuno schermo saprà mai restituire allo stesso modo. Non è solo informazione, è anche un piccolo rito quotidiano che qualcuno continua a coltivare anche quando tutto intorno corre più veloce. E in edicola la mattina si intrecciano ancora oggi mondi diversi, chi cerca il meteo, chi il necrologio di un conoscente, chi soltanto due minuti di silenzio prima di iniziare la giornata. Questa lentezza voluta, in un mondo che ha fretta di sapere tutto subito, resta una delle sue forme più silenziose di resistenza. Buona giornata a chi ancora si prende il tempo di leggere, invece di scorrere soltanto. E buona giornata naturalmente a tutti i nostri radioascoltatori che preferiscono la radio come strumento di informazione e non solo. Da Antonio Torretti è tutto. Grazie di aver ascoltato anche oggi Piccole Grandi Parole. A domani con un'altra parola.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Tutti come state? Sono Yub DJ e questa è Time Machine, la macchina del tempo musicale che ogni settimana vi porta in un viaggio diverso all'interno della musica dei decenni, dei generi musicali e di tutto quello che vi va di ascoltare. Come sempre vi ricordo che potete interagire con me per chiedere una time machine, per chiedere un viaggio, per chiedere una canzone cercandomi su Instagram, su Facebook, su Mixcloud o su TikTok, cercando Yub DJ, che si scrive come sempre con la Y, come York e come Yankee. Oggi viaggio nelle hit, ho fatto una scelta un po' particolare per voi di brani non mainstream del periodo 90-2000 dance, principalmente dance, da farvi ascoltare. Li ho mixati per voi e ve li propongo uno alla volta come sempre. Sì sì, ci sono anche dei brani un po' più conosciuti, ma ho messo qualche chicca o qualche brano che penso che conosciate ma che abbiate un pochino dimenticato. Il primo brano per esempio è del 1991, fu uno dei grandi successi dell'estate 1991, partecipò al Festival Bar e venne inserita nella colonna sonora del film Abbronzatissimi, arrivata fino al numero 3 della classifica italiana. Lei è proprio Joy Salinas e questa canzone

Nel 1996 lei è Sandy B, nome d'arte della newyorkese Sandra Barber, voce house molto legata alla scena americana degli anni 90. Questo brano è arrivato fino al numero 1 della Billboard Dance Club nel 1996. Si chiama Make the World Go Round.

Sì, lo so che avete già capito che brano ho messo, che brano sto mixando, che brano sto per farvi ascoltare. Andiamo nel 2000, questo è un duo francese famosissimo nel mondo della French House. Si chiamano Daft Punk e il brano è One More Time.

anzi in realtà del 91, il remix che ascoltiamo è del 1992. Lui è Molella, altro brano che è arrivato in altissimo nella classifica in Italia, che abbiamo ascoltato tantissimo, abbiamo ballato ancora di più. Si chiama Revolution.

Time Machine. E arriva il brano che forse avete più richiesto e che più abbiamo ascoltato nella Time Machine da quando esiste. È un brano del 1992. Si ritiene che sia stato il singolo più venduto in quell'anno, cioè proprio nel 1992. Io ve lo presento sempre dicendovi che secondo me questo è uno dei brani più rappresentativi del sound della musica di inizio anni 90, musica dance mi intendo. Altra cosa che è bene ricordare è che questo gruppo che si chiama Snap è composto da due produttori tedeschi. Alla voce c'è Thea Austin e questo è proprio Rhythm is a Dancer.

0: Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh.
1: I plunge right on through the office door and into the bottomless sink of mode. Suddenly, I can't remember how to stop. Turn around. I pump behind myself. Do I have to turn around before I can point? I flip into a book.
2: Questo passaggio mette insieme due canzoni che hanno 11 anni di differenza, sì, perché il brano che stiamo per ascoltare è del 2003. Lui è Junior Jack, ci tengo a ribadire che è lo pseudonimo dell'italiano Vito Lucente, che si sappia che è italiano. Se vi fa curiosità andarla a cercare, vi dico che ne esiste anche una versione cantata da Robert Smith dei The Cure. Questa canzone si chiama Da Hype.

Remix, anzi è un re-edit di un brano del 1989 di Madonna. Ha avuto successo enorme quando è uscito nel 2002, arrivando primo in tantissime classifiche europee. Questi sono i Madhouse e la canzone si chiama Like a Prayer.

delle chicche in arrivo. Questo è un brano che è stato prodotto da Albertino con lo pseudonimo di Control Unit. Lui è uscito spesso con degli pseudonimi, anzi praticamente sempre con degli pseudonimi. Disco del 1992 che è andato fortissimo in Italia, non solo nelle classifiche di musica dance o musica da ballare, ma proprio arrivando a posizionarsi in alta posizione anche nella classifica generale italiana. Questo disco si chiama Ti sei bevuto il cervello.

E questo pezzo invece, se parliamo di anni 90, visto che spesso parliamo di anni 90, è doveroso metterlo. Lui è Luca Pretolesi, meglio conosciuto in tutto il mondo con lo pseudonimo di Digital Boy. Questo disco direi che testimonia uno dei momenti più duri in assoluto della musica di inizio anni 90, quando la dance era a metà tra techno, hardcore e musica da rave. Il disco ha avuto un successo veramente globale e importantissimo. Ve lo faccio ascoltare. Digital Boy con This Is Motherfucker.

0: stai ascoltando Time Machine con UDJ.
1: Motherfucker.

Ho capito, lo so che non era il brano che vi aspettavate di ascoltare oggi, quello di Digital Boy, ma ve lo sto già cambiando, avete già sentito. Andiamo avanti con un disco un po' diverso, un po' più morbido, ok? Ho utilizzato per questa trasmissione in particolare un remix del 2018 di questo brano del 2002 degli Smiling People, che si chiama See Everybody Dance.

prossimo disco rimane in area un pochino house, è un altro disco del 2002, lui è un DJ e producer italiano molto attivo nella musica house e nell'elettronica fin dagli anni 90, si chiama Marasha e la canzone è Shake It. Take a bath.

in arrivo un altro disco famosissimo, conosciutissimo del 1998, che io colpevolmente ammetto di utilizzare un po' poco, ma so che vi piace perché me lo scrivete molto spesso. Insieme ad Alex Farolfi in questo progetto c'è anche Mario Fargetta, alla voce c'è Maya Days. La canzone dei The Tamperer si chiama Pelet.

con un disco che originariamente è uscito nel 1983, noi ne usiamo il remix del 1997. Ho paura, anzi ho un po' la certezza che vi farà pensare a un'altra canzone che ha utilizzato questa base e ha cambiato completamente le parole, ma ci interessa il giusto? Loro sono i Run DMC e questa canzone

un pochino se la qualità non è perfetta, ma il vinile probabilmente ha girato talmente tanto che soffre un pochino di vecchiaia, diciamo così. Col prossimo disco cambiamo completamente mood e ci spostiamo un pochino avanti negli anni, perché andiamo nel 1997. Questi sono gli Acqua e la canzone si chiama Barbie Girl.

Senti questa. Anche questo è un brano che utilizzo poco, che abbiamo messo poco nella Time Machine, ma merita tantissimo. Sono certo che lo conosciate. Questo brano è del 1998 ed è del progetto tedesco del produttore André Tanneberger, uno fra i più famosi tra quelli che hanno dato un volto, hanno dato un suono, una musica specifica riconoscibile alla trance degli anni 90. Proprio questo disco che ascoltiamo è un disco trance ed è stato il primo a raggiungere la prima posizione nella classifica britannica. Loro sono gli ATB e la canzone si chiama 9 PM Till I Come.

Cambio drastico, siamo pronti per salire su uno degli autobus più conosciuti degli anni 90. È il 1998 quando due producer olandesi creano questo progetto che si chiama The Venga Boys, con il quale hanno realizzato tantissime canzoni che sono diventate famose in tutta Europa. Questa nello specifico si chiama We Like to Party, The Venga

Arriva un altro brano molto famoso che spesso mi chiedete e che abbiamo ballato veramente fino allo sfinimento, fino alla rottura della suola delle scarpe. 2004, questi sono gli Aiduci e la canzone si chiama Dragostea.

adesso vi metto quello che secondo la mia esperienza è uno dei brani anni 90 più richiesti a tutte le serate che faccio, ma vince anche un altro strano primato, mi viene da ridere, scusate, perché è il brano che sì, riceve più richieste, ma poi non lo ballate mai. Qualcuno mi scriva e mi dica il perché. Siamo nel 1994, lui è Scatman John e questa si chiama

E mi dispiace un pochino interrompere questo brano proprio adesso, ma la verità è che la Time Machine, la puntata di oggi, è arrivata al termine. Io vi ringrazio come sempre per essere stati all'ascolto, per l'affetto, per i commenti, per i messaggi, per tutto quello che mi mandate durante la settimana e anche durante la trasmissione. Se c'è ancora qualcuno che non lo sa, vi ricordo che potete contattarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Inoltre, proprio su Mixcloud potete trovare ogni settimana la registrazione della puntata per ascoltarla dove volete, come volete, quando volete, gratuitamente. Queste tutte le puntate del passato di Time Machine. Se invece avete piacere di ascoltarmi in radio, sapete che ci sentiamo sempre qui la prossima settimana. Ciao!

Bindamix, Bindamix, Bindamix. Bindamix.

The Overtime. EDM and Big Room by AG64.

Era il 1980. Loro si chiamavano Delegation. L'album fantastico, forse uno fra i primi che ho acquistato, o da V.

0: Mario con il meglio dell'IDM uscita questa settimana. Io vi mando un grosso abbraccio a Overtime, G64 e tutto lo staff di Overtime. Ci sentiamo molto molto presto, mi raccomando. Moonlit è uscita la scorsa settimana, il venerdì scorso, anzi due venerdì fa per essere esatti. Mi raccomando, ascoltatelo, scaricatelo, perché è veramente una bomba. E poi ci saranno delle novità. Next, next, next.
1: Ciao, sono Rafa Conde, cantautore spagnolo. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web e anche a tutta l'Umbria. Voglio molto bene l'Italia, per me è un paese spettacolare. Queste sono le mie canzoni, Martina e Ricordati di Noi, che ho fatto in queste EP Entre Dos Mundos, e grazie di cuore e buon ascolto. Vi parlo bene a tutta l'Italia.
2: Parlo con il mio cuore, lo sento strano, un po' distante, perché non riesco a sentirlo come prima. Il tuo sguardo così dolce

0: fissa con l'altoparlante. Mi rifiuto di continuare.
1: Mixa Fabio Amoroso.

0: quando si tratta di house music noi andiamo sempre un po' sull'hard, e questa traccia ci piaceva molto, quindi l'abbiamo suonata, l'abbiamo inserita all'interno della programmazione di Next Level. Si chiama Andrea Lane, Goro Gongosa, DNLD Remix.
1: Ci siamo, principale.
0: Tutti.

0: sua Big Pooh, sempre remixata da Fabio Amoroso. Anche questa la trovate sul profilo di Bandcamp.com, su Diablo Mix.
1: Questo sì con la sfida.
0: Cercate Diablo Mix e vedrete che uscirà fuori tutta la mia libreria di remix, tranne qualcuno che mi tengo bello stretto. Questo l'ho scovato ultimamente e ve lo propongo qui all'interno di Next Level. Alzate il volume. Run DMC vs Jesus.

0: Sicuri di voler fare questo giro di giostra?
1: Siamo venuti qui per cambiare.
2: Suona nell'aria Next Level.
3: State attenti a come vi muovete.

elevator, the motivator.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Iniziamo con i Got Mool, che sono una band di southern rock formatesi nel 1994 su iniziativa di Warren Ace e Alan Woody, che all'epoca ricoprivano rispettivamente i ruoli di chitarrista e bassista degli Allman Brothers Band. Quando questi si sciolsero, i due musicisti decisero di fondare un loro gruppo inserendo nella band anche il percussionista Matt Epps. Oltre alle radici southern rock, il loro sound incorpora molti altri generi, fra i quali soprattutto il blues rock, ma anche il jazz funk, componenti direi particolarmente virtuosi. Le loro esibizioni dal vivo sono spesso un'occasione per ammirare le loro capacità di improvvisazione. Questa è la famosa Gonna Send You Back to Georgia di Got Mool, qui a Me and Blues.

L'album di Bischoff, Erwin Bischoff, del 2008, The Blues Roll On, è stato una sorta di pietra miliare poiché si è circondato di veterani come B.B. King, James Cotton e di giovani promesse come Derek Trucks. The Blues Roll On si rifà alle radici di Bischoff, rendendo omaggio ai musicisti che lo hanno aiutato a muovere i primi passi. Un grande chitarrista, famoso il suo elettrizzante debutto con la Paul Butterfield Blues Band, era il 1965. Questa è Yonder Walls, qui a Me and Blues, Erwin Bischoff.

Steinman, allenato ad Harlem nel 1942, polistrumentista, suona l'armonica, il banjo, la chitarra e il piano, ha fondato i Rising Song insieme a Ray Cooder, era il 1965, e ha debuttato da solista nel 68. Con le sue invenzioni è riuscito a intrecciare il blues col soul, il country, il reggae, il funk e la world music. Il suo album Senor Blues ha vinto il Grammy come miglior album di blues contemporaneo. Insomma, un polistrumentista e innovatore del blues. Questa è Here in the Dark, Taj Mahal, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: E sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. George Thorogood non può certo dirsi autore innovativo o artefice di profonda rifondazione musicale. Il suo prezioso contributo alla scena americana è da ricercarsi di re altrove. Thorogood è infatti uno degli autentici portavoce della tradizione rock blues, ambasciatore appassionato e meritevole di aver traghettato il genere attraverso decenni. Madison Blues è un celebre brano di Elmore James, rieletto da George Thorogood, un pezzo di hard blues e boogie rock dirompente, caratterizzato da una chitarra slide infuocata, ritmi implacabili e un'energia travolgente. Questa è Madison Blues, George Thorogood e la sua band.
2: Y'all ain't never seen such a well-dressed entertainer.

0: Let it all hang out!
1: Mentre Paul Butterfield ha definito gli standard del blues elettrico più grintoso degli anni 60 e 70, probabilmente nessun altro gruppo poteva reggere il confronto. Nel 1973 formò la Paul Butterfield Bert Days. Pubblicarono diversi ottimi album con l'etichetta Bearsville, tra cui il live a Winterland Ballroom, dove Butterfield brilla alla grande con la sua armonica. Questa è la famosa Smile Down Talk, The Paul Butterfield Blues Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo 6 anni di I Am The Moon, della trilogia I Am The Moon, la tedesca Trux Band torna al formato direi compatto con l'album in studio, con Future Soul. 11 tracce, una produzione affidata a Mike Elizondo e la consapevolezza di essere oggi una macchina rodata capace di tenere insieme scrittura, interplay e identità sonora senza cadere nell'autoreferenzialità e col linguaggio diretto. Questa è la famosissima ormai I Got You, tedeschi Trux Band.

La registrazione dell'album Hey Gray 61 fu lunga e complicata. Bob Dylan volle ripetere alcune tracce moltissime volte, arrivando quasi ad esasperare i propri musicisti. The Ballad of Tin Man ha un testo suggestivo ed aperto a molteplici interpretazioni. Il protagonista, Mr. Jones, è infatti incapace di comprendere il mondo che lo circonda. Per celebrare i suoi 25 anni di attività, Kenny Wayne Shepherd ne ha fatto una gran bella versione. Qui a Mean Blues, Kenny Wayne Shepherd e la sua band.

Due pilastri del blues, il virtuoso chitarrista americano Kirk Fracture e la cantautrice svedese Erika Beyer si sono uniti attraverso i continenti per creare una collaborazione intensa ed elettrizzante che unisce tradizione e arte moderna. Oggi Kirk Fracture ed Erika Beyer sono anime affini nel mondo del blues. Sicuramente ne sentiremo parlare in futuro. Questa è la notissima Cold Cold Feeling. Erika Beyer e Kirk Fracture qui a Mian Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

E l'indimenticabile Tina Turner ad aprire questa puntata di Music on Stage, lo fa con questo bellissimo brano What's Love Got to Do With It, versione dal vivo. Buonasera a tutti voi e ben ritrovati. Giovanni sei a Bisazza ai microfoni per questa ora di trasmissione Music on Stage, senza limiti alla musica, di spazio, di tempo, di genere, e soprattutto nella nostra trasmissione andrete ad ascoltare tanta splendida musica dal vivo, come vuole, come recita il titolo appunto di questa trasmissione. Era Tina Turner, e a questo punto continuiamo con un'altra star della dance, la grande Donna Summer. Siamo a

0: Music on Stage. I
1: want your love. Era Donna Summer con On the Radio e già Neil Rogers ha fatto tutto lui, ha già presentato il brano che abbiamo in sottofondo, si intitola I Want Your Love ed è uno dei cavalli di battaglia di Chic Organization, Neil Rogers assieme a Bernard Edwards alla sua band Chic.

0: Siamo nella seconda metà degli anni 70, siamo nel boom, nel pieno boom della grande musica dance, della grande musica da discoteca, e il boom delle discoteche naturalmente anche di quella musica che trascinava i giovani a ballare, a trascorrere delle serate importanti. E una pagina importante è quella degli Chic con Bernard Edwards, che purtroppo ci ha lasciati da tempo, Nile Rodgers, che continua a girare il mondo e lo fa con la formazione rinomata di Chic. E quest'oggi abbiamo riascoltato con piacere questa I Want Your Love.
1: Music on stage. Senti le vibrazioni, accendi le emozioni.
0: Questa è Music on Stage, un'ora assieme alla grande musica, anche alla grande musica italiana. Lui è Cesare Cremonini e questa canzone è stupenda, si intitola Mondo.

0: Beh, anche a me piace parecchio questo posto che si chiama Mondo, e tra l'altro condivido l'entusiasmo, la voglia di vivere di Cesare Cremonini. Certo, mi piacerebbe anche un mondo, come dire, con meno violenza, con meno guerre, con meno femminicidi, con meno cose negative e con più cose positive. Ecco, per esempio, un mondo con più musica, che è una delle cose più belle che l'uomo abbia potuto, tra virgolette, inventare. Ben vengano le radio, ben vengano programmi come Musical Stage, che mi auguro per noi e per voi vi propongono della buona, ottima musica. Mondo con Cesare Cremonini e... Tiziano Ferro.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto passato.

differenza tra me e te. Tu come stai, bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore, Io ho tre certezze, una pinta e qualche amico.

Beh, Tiziano Ferro, bellissima voce, ma poi è una voce che lui, come dire, usa tra virgolette nel migliore dei modi, giocando con i toni e sottolineando per esempio la differenza fra te e me, o fra me e te se preferite, no? Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, due personaggi importanti della nostra musica, due personaggi che hanno la grande capacità di riempire i nostri palasforti, i nostri stadi, i teatri naturalmente, con i loro concerti, con i loro grandi, grandissimi spettacoli, così come faceva qualche tempo addietro una icona della musica italiana e internazionale, il grande Franco Battiato, che questa sera, e torniamo alla musica dal vivo, andiamo a riascoltare con uno non solo dei suoi brani migliori, più belli, ma veramente una delle canzoni più importanti della musica italiana e non, La Cura.

ti porterò, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto.

perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.

0: Music on stage. Feel the vibes. Ignite your emotions. Music on stage.
1: E Music on stage di questa sera continua con un live direttamente dallo stadio Wembley di Londra per un grande concerto di George Michael e un brano bellissimo dal titolo Face Love.

Trascinante versione dal vivo di First Love con il grande George Michael. 2, 4, 2.

0: Questa è la voce molto particolare, tra l'altro, di Michael McDonald, leader frontman dei Doobie Brothers, altra band che ha fatto la storia della musica. Il pezzo I Keep Forgetting, e questa era una registrazione dal vivo del 1988.
1: Music on Stage.

0: Serata di grandi firme questa sera, Music on Stage dal vivo, Sunrise con i Simply Red.
1: Music on Stage, senti il ritmo, lascia scorrere la musica.

Sì, noi sentiamo il ritmo e facciamo scorrere la musica. E dopo Simply Red, Sunrise, una delle più belle canzoni di Sting, Brand New Day.

0: Ultime note per Brand New Day, questa bellissima versione dal vivo, tra l'altro a doppia firma, perché c'è la firma di Sting naturalmente, ma anche quella di un suo grande amico, grande collega, hanno fatto tante cose assieme, ovvero Stevie Wonder. Tant'è vero che l'armonica che abbiamo ascoltato era proprio quella del grande Stevie Wonder.
1: Music on stage.
0: Intro di batteria inconfondibile per questo brano che si intitola Easy She Lovely. Siamo tornati alla fine degli anni 70, quando Stevie Wonder appunto ebbe un grandissimo successo con un doppio album, si chiamava Songs in the Key of Life, Stevie Wonder.

si fondono due batterie, quella del nostro sacchetto e quello è la batteria di Stevie Wonder con la bellissima Easy Shillelagh. E c'è poco da fare, il tempo vola. Quando si fanno delle cose gradevoli, piacevoli, il tempo inevitabilmente vola. E siamo quasi in chiusura di questa ora di trasmissione, di questa puntata di Music on Stage, che vi dà naturalmente appuntamento alle prossime settimane con Giovanni Sei Abisazza ai microfoni, con della buona, ottima musica. Abbiamo ascoltato Stevie Wonder con Easy Shillelagh, a questo punto una canzone dei Beatles per chiudere alla grande. È un brano bellissimo ed è un brano che tantissimi artisti fra gruppi, cantanti, eccetera, hanno proposto alla propria maniera. In Italia una su tutte, Mina. La canzone è Come Together questa sera, la versione degli Aerosmith.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Are you ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5: Chilling Me Softly Smooth Night.
6: Chilling Me Softly Smooth Night. 3.0.
7: Chilling Me Softly. Un programma di Patrizio Sigona.
8: Vabbè, ci siamo, eh? Che abbiamo oggi in scaletta, eh? Andiamo a vedere. Quante belle cose! Ma prima di cominciare passiamo i saluti. Buon Chilling Me Softly a tutti. Io sono Patrizio Sigona ed eccomi qua con un'altra puntata su questa radio, sempre allo stesso orario di Chilling Me Softly Smooth Night, che ricordo per i nuovi arrivati che è il programma che porta tutte le novità di quella che si chiama Contemporary Jazz, più famosa forse come Smooth Jazz, ma è la stessa cosa, anzi si aggiunge tanto di più. Cosa ascoltiamo oggi in scaletta? Tantissime novità, gli ultimi usciti, ma non solo. Di solito vado anche a prendervi dei grandi successi del tempo, quelli sempre da ascoltare, o quelli che hanno fatto la storia della smooth jazz, perché sono partiti negli anni 70, erano funky, erano fusion, ma oggi sarebbero smooth jazz. Andiamo a iniziare quindi sempre con novità. Ronnie Smith, Velvet Vibes, dal suo ultimo album, Velvet Vibes, il brano che dà il titolo all'album.

0: titolo traccia, ma adesso arriva un amico, un grande amico.
1: Multi-instrumentalist, composer and producer Jeff Logan drops this vibrant new smooth jazz single, TGIF.
0: TGIF, l'ultimo singolo di Jeff Logan. Thank God, it's Friday.

0: e torna su Chillin' Softly JJ San Severino, un chitarrista americano e estremamente bravo. L'abbiamo conosciuto in tantissime altre puntate di questo programma in passato, ma perché è appena uscito diciamo recentemente il suo ultimo album, mi pare che sia la sua sesta fatica, si chiama Conversation, e da questo album abbiamo estratto Keep It Moving, JJ San Severino. Ma adesso una flautista delicatissima, bravissima, nonché ovviamente una grande amica di Chillin' Me Softly Smooth Night.
1: Hi, this is jazz flutist Kim Scott, and you're listening to my music on Chillin' Me Softly Smooth Night.
0: Eccola, Kim Scott, dal suo album Hide and Seek. Questa è Hide and Seek.

0: so che vi piace questa musica, lo so perché me lo vengono a dire. Voi esprimete.
1: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
2: Ben ritrovati su Antenna Web. Oggi vi leggerò poesie sull'estate. L'estate, secondo i poeti, è rappresentata come una stagione di contrasti, calore e luce, ma anche malinconia e riflessione. È un periodo che ispira desideri e passioni, ma anche solitudine e un senso di perdita. I poeti usano l'estate per esplorare temi come l'amore, la natura, il tempo che passa e la condizione umana. Buon ascolto. Herman Hesse, estate. Improvvisamente fu piena estate. I campi verdi di grano, cresciuti e riempiti nelle lunghe settimane di piogge, cominciavano a imbiancarsi. In ogni campo il papavero lampeggiava col suo rosso smagliante. La bianca e polverosa strada maestra era arroventata. Dai boschi diventati più scuri risuonava più spossato, più greve e penetrante il richiamo del cuculo. Nei prati delle alture, sui loro flessibili steli, si cullavano le margherite e le lupinelle. La sabbia e le scabbiose, già tutte in pieno rigoglio, e nel febbrile, folle anelito della dissipazione, dell'approssimarsi della morte, perché a sera si sentiva qua e là nei villaggi il chiaro, inesorabile avvertimento delle falci in azione. Federico García Lorca, Notte d'estate. L'acqua della fonte suona il suo tamburo d'argento. Gli alberi tessono il vento e i fiori lo tingono di profumo. Una ragnatela immensa fa della luna una stella. Arthur Rimbaud, Sensazioni. Le sere blu d'estate. Andrò per i sentieri graffiato dagli steli, sfiorando l'erba nuova. Ne sentirò freschezza, assorto nel mistero. Farò che sulla testa scoperta il vento piova. Io non avrò pensieri, tacendo nel profondo. Ma l'infinito amore l'anima mia avrà colmato. E me ne andrò lontano, lontano e vagabondo, guardando la natura come un innamorato. Umberto Saba, Meriggio d'estate. Silenzio. Hanno chiuso le verdi persiane delle case. Non vogliono essere invase. Troppe le fiamme della tua gloria, o sole. Bisbigliano appena gli uccelli, poi tacciono, vinti dal sonno. Sembrano estinti gli uomini, tanto è ora pace e silenzio. Quando ecco da tutti gli alberi un suono s'accorda, un sibilo lungo che assorda, che solo è così, le cicale. Cesare Pavese, estate. C'è un giardino chiaro, fra mura basse, di erba secca e di luce, che cuoce adagio la sua terra. È una luce che sa di mare. Tu respiri quell'erba, tocchi i capelli e ne scuoti il ricordo. Ho veduto cadere molti frutti, dolci, su un'erba che so. Con un tonfo. Così trasalisci tu pure al sussulto del sangue. Tu muovi il capo come intorno accadesse un prodigio d'aria, e il prodigio sei tu. C'è un sapore uguale nei tuoi occhi e nel caldo ricordo. Ascolti. Le parole che ascolti ti toccano appena. Hai nel viso calmo un pensiero chiaro che ti finge alle spalle la luce del mare. Hai nel viso un silenzio che preme il cuore con un tonfo e ne stilla una pena antica come il succo dei frutti caduti allora.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.
3: Greetings from your Danish friends in the band Nebengeschäft. We are back with a new track featuring the Danish singer Maria Vicky. Listen to the track here. It's called All We Do.

Navi, keep us.

Ciao cari ascoltatori di Antenna Web, io sono Antonello D'Angeli e sono di ritorno ora da scuola, abbastanza stremato dopo 4 ore di insegnamento di matematica e di fisica. E questo è il mio nuovo singolo dal titolo Ogni fragile ormeggio. E un buon ascolto a tutti. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia. Vibes, vibes, vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.
6: Eccoci qua. This is Vibes, welcome back boys and girls. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui ancora una volta insieme questa settimana con il meglio del soul, della disco, del funky, dell'R&B e del new soul. Ma apriamo con un cosiddetto remake, Michael Jackson.

E non era impazzito neanche Michael Jackson. Io erroneamente ho detto in apertura che questo era un cosiddetto remake, ma non è un remake. Questa è la demo originale del brano che poi divenne Thriller. Ovviamente stiamo parlando di Michael Jackson, con il quale abbiamo aperto il nuovo appuntamento di Vibes. La produzione è quella di Quincy Jones e Rod Temperton, che portarono questo album ai vertici delle classifiche internazionali e ce lo fecero rimanere anche per lunghissimo tempo. Ricorreva proprio in queste settimane il 40° dall'uscita di Thriller e giustamente la casa discografica ha pensato bene di riproporre l'album Thriller con un sacco di demo, di inediti. Andatelo a cercare, perché sicuramente per gli amanti di Michael Jackson questa è una chicca niente male. Proseguiamo con la nostra musica, ci spostiamo più in là di un anno. Questo è George Benson.

Feel Like Making Love, eccolo qua il lavoro di George Benson. Abbiamo aperto con Michael Jackson e Starlight, con il quale eravamo sia nel 1982 che nel 2022. Ci siamo spostati in avanti di un anno, come detto in precedenza, cioè nel 1983, per trovare uno dei motivi più danzerecci di questo artista assolutamente geniale che risponde al nome di George Benson. Adesso veniamo però ai giorni nostri, lo faremo con questo brano e con il prossimo, già in sottofondo il singolo di Bella, In The Moment.

0: In the Moment, eccolo qua, il lavoro di Bella, scritto con la H finale, così se dovete andare a cercare informazioni su questa artista potete farlo tranquillamente. Non ne troverete molte, noi abbiamo saputo che è una cantante britannica, molto giovane, 23enne, e quindi ha i suoi primi lavori, stessa cosa che accade con la prossima canzone, nuovissima anche questa. Lei di anni ne ha 20, anche lei è inglese, si chiama Lola Young.
1: I turn the lights down, there's a towel in, and feel pretty much nothing.

The Hit. Abbiamo passato 5 minuti in un'atmosfera un po' particolare, devo dire. Prima il singolo di Lola Young e adesso questo dei Jungle, gruppo musicale inglese. Vado a leggere qui, mi scrivono: la loro musica è un funk mid-tempo stile anni 70, in cui fanno capolino percussioni tropicali, rumori della fauna selvatica, guaiti in falsetto, colate psichedeliche e basse. Va bene, ci fidiamo di quello che è scritto qui. I Jungle con questo singolo intitolato The Hit qui all'interno di Vibes. Appuntamento in onda ogni settimana qui sulla vostra radio del cuore con Roberto Davi e tutta la band che mi segue qui per la stesura della scaletta e basta, anche dei tappeti rossi se ogni tanto ci viene a trovare qualcuno. È il caso di ritornare ai giorni nostri, lo facciamo con un'artista statunitense, anche questa giovanissima, si fa chiamare Kelela e ci ha colpito da subito questo brano intitolato On the Run.

Vabbè, qui si telefonano fra di loro. Comunque io sono rapito dalle atmosfere di questa On The Run, il singolo nuovo di Kelela, cantautrice statunitense nata, possiamo dirlo? Sì, dai, 39 anni fa, quindi ci stiamo dentro, non si offenderà di certo. Cambiamo decisamente genere, ci buttiamo sul cosiddetto electro rap. Noi di rap ne mettiamo piuttosto poco qui all'interno di Vibes, però ogni tanto escono delle cose interessanti e collaborazioni altrettanto gradevoli. In questo caso Kid Ink con Wiz Khalifa, Big Burner.

Big Burner, eccolo qua, il singolo di Kid Ink con Wiz Khalifa. Se volete sapere qualcosa di più su questo personaggio, su Kid Ink, vi posso dire che il suo vero nome è Brian Todd Collins, nato a Los Angeles nel 1986, un sacco di collaborazioni già con personaggi importanti del mondo R&B come Chris Brown, Tyga, Usher, Tinashe, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. Andiamo a chiudere la prima parte di Vibes con William DeBogen.

0: Vibes.
1: Vibes.
0: Vibes.
2: Connection.
0: Welcome. This is Vibes.

le fantastiche atmosfere di Do You Still Dream About Me? Cioè, stai ancora sognando di me? Ad aprire la seconda parte di Vibes, nuovamente insieme questa settimana qui sulla vostra Radio del Cuore. Io sono Roberto Davi e vi auguro ancora una volta buon ascolto e buon divertimento, e ovviamente vi ringrazio come sempre per essere qui numerosi. Sono decisamente tante le testimonianze che ci arrivano di gradimento e quindi insomma noi siamo felici di questo e proseguiamo il nostro cammino. Abbiamo aperto la seconda parte di quest'ora settimanale con la musica di Fred Payne, statunitense degli anni 40, e negli anni 40 rimaniamo almeno a livello di nascita di Mr. Frank Beverly, qui con la sua band denominata Maids e la loro Golden Time of Day.

Beh, speriamo che sia questo il momento d'oro della vostra giornata, o che comunque ci sia un momento d'oro all'interno della vostra giornata che magari debba ancora arrivare, perché no? Bisogna sempre essere ottimisti nella vita, eh? Come Gianni. Golden Time of Day, eravamo nel 1978 dal secondo album di Frankie Beverly, Suoi Maids. Ci avrebbero regalato poi perle incredibili anche negli anni a seguire, continuamente in tournée in Europa, negli Stati Uniti, anche ai giorni nostri. Lasciamo spazio alla nuova musica di Hills and Soul, Love and Fire.

Burna Boy. Questo è lo pseudonimo di un cantante di origini nigeriane nato a Port Harcourt. Il suo vero nome è Damini Ebunolova, anzi Ebunoluba Ogulu, quindi molto meglio Burna Boy. Si è fatto conoscere nel 2012 con il suo primo singolo Like to Party e poi da lì insomma un sacco di singoli e la carriera che ha preso il volo, arrivando anche ai Bad Awards qualche anno fa. Cantante di origine nigeriana, dicevo, prima di lui abbiamo ascoltato la musica di Hills and Soul, lei invece originaria dello Zambia, trasferitasi con la famiglia a Londra all'età di 5 anni. E quindi insomma c'è un sacco di gente che arriva dal ex continente nero, così si chiamava una volta. La prossima di Salt.

Una formazione di recente costituzione, questa dei Salt. Spesso e volentieri li abbiamo incrociati anche nei mesi precedenti all'interno della programmazione di Vibes. Sono ritornati sul mercato con un nuovo singolo, che è quello che abbiamo appena ascoltato, intitolato Lottiamo per amare, We Fight for Love. Niente male davvero, con questa chitarrina che mi ricorda qualche passaggio di Nile Rodgers nei primi album di Chic, soprattutto nei pezzi lenti della Chic Organization. Il ritorno dei Salt, ma il ritorno anche di un personaggio che è definito il principe del soul sofisticato, ci ha regalato tante cose belle negli anni. Esordì con un brano dance, A Love Supreme, ma poi si calmò. Questo è il suo nuovo lavoro, Will Downing, Kinda Guy.

Al primo ascolto potrebbe sembrare cosa degli anni 70, e invece è un disco uscito proprio in questi giorni. Si intitola Dig It, per un progetto di una formazione che si fa chiamare Flavans e che ci ha particolarmente colpito appunto per le sonorità che ci ha infilato dentro. C'era anche un po' di disco oggi. La disco music dei tempi che furono l'abbiamo lasciata nel dimenticatoio, ci siamo dedicati a cose un po' più di atmosfera. Però, avendo sotto mano il vinile di questo motivo, abbiamo detto why not? Siamo arrivati in fondo anche per oggi e per questa settimana all'appuntamento con Vibes. Abbiamo suonato cose nuove alternate a motivi del passato, come di consueto ci siamo mossi nei decenni che vanno dagli anni 70 ai giorni nostri. Non ci rimane altro da fare che ringraziarvi dunque per l'ascolto, darvi appuntamento alla prossima settimana e lasciarvi con l'ascolto dell'ultimo disco di questa trasmissione. Evergreen, Omar Apollo. Bye bye.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto.

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: And Arthur Kent in Afghanistan tonight, where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mondi di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's how it is for this Wednesday night. I'm John Wilcox. I'll see you tomorrow.

mastica e sputa, da una parte la cera, mastica e sputa, dall'altra parte miele, mastica e sputa, prima che metta

situazione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi? Che chi?